0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso.

seduto a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io

anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shoe!

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.